0: Si ya la descubriste, no guardes el secreto. Ensenada 99.9 FM.
1: Chitarra suona più piano.